0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la península, Grupo Turquesa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo nuevo, lo que pega y lo que gusta. Turquesa Pop 102.7. Feel Your Music.